0: basta, non passa niente.
1: Cioè, tu senti? No, quello è un bel amico. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero.